sareste la contessa, ma tempo qui giungete, vedrete da voi stessa, il conte e la mia sposa, di propria manda cosa, toccar io vi farò. Oh!

0: che schiaffo!
1: Se schiaffo! E questo! E ancora questo! E questo! E poi quest'altro!
0: Non batter così presto!
1: Questo, signor Sandro!